e da rolangi umai, e auto alanga tu ile tua, e auto pese atu ilona suafu man, e mamalu ya te auto ulona viinga, ave ia umatu leo fata wa, e fai matau longa ola male mali e ile tua, ai ave foi nei pese pesenga, e momori atua ile fafta i tele ma le fa malo, fatasi ai misa afia finga o le loto fatu atua, a ni olo faanga mori po, mole au fai ngā duenga ma whale tua. Ma inga uma, o enu kūna nau ma loto fatasi ili nei ngā duenga. Taru mai lona fatu a whawa ina, ai maise ai, o ilato uma lo ngā lulue, ma tau tinga ai se i o mai i le so. Ua sāngi e le tua ilona lo fatu no, mea te tele mō lana whanau, o le mea lea, o so se turi manu o le lalolangi o lo e au mau, ma whafonga mai ai. So se tō fingo fōi o lo whatino ai, la wau o nanga i le tua. Au te whapea atu ai, o maia, tato ua lalanga fia fia, ma mori mau whatasi i le lava alofa. E ala ilo tato whapea atu, i e o vai, e matua siri lava mea ua e whaia, e lo loto lava o manatu. O le tangata valea na te lei loa, ma le vale na te lei langona le nei mea. Amen.

ma fai nei o na fata wanto top up ale Digicel I lunga o leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo I ona lafo ise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa, tonga Fiti, ma varuatu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngou fie fo I ona e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo aiso top up ale Digicel. Be lafo I fo iso tupe ile MyCash ale Digicel Samoa, tonga Fiti, ma varuatu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono

mamana o le vi inga o le atua langina la faipese a le utalavore kadesia medutisi mai whangatongo America Samoa le tautua mawai rei de Samoa ua tatonu le tulai onong.